cosce delle mutandine. Proteggi questi sogni. C'è un orologio, non mi fa dormire, gli sta collegando.